0: kae le teng?
1: Ka lerato le ka magetse.
0: Ka ofelang kgono?
1: Ke tshwana sa kgono. Se ko ka ofela mokwena, ke kgono fa tswe ke legela pelong.
0: Tswela pelong kgono.
1: Ke bala lengwalo le pele le ngotsweng ke moapostola Johane, sekgaolo ke ya bobedi. Temana ke ya leshome le metso e mehlano ho isa leshome le metso e supileng. Segati lefatshe, le ha e le se lefatshe. E ka re ha motho a rata lefatshe, a ka tlelang tate ha le ho yena. Hobane tsohle tse lefatshe ke takatso ya nama, ke takatso ya maso, le boikgantsho ba bophelo. Tseo tsohle ha di tshwane ntate, empa di tswa lefatsheng. Mme lefatshe le ya feta, le yona takatso ya lona ya feta, empa ya etsang thato ya Modimo o tla phela ka ho sa feleng. Molaetsa o fumanang Apostola Johannes a hlokomedisa hore o tshwanetse ho phela ka thato ya Modimo. Go latela ditaelo tsa hae, ke kgabane dintho tsa lefatshe ena gobane tsona di felelwa ke nako, mme a re ba fumana mogau le Modimo. A ke ntse tsona ke sieletse moruti Modimo a kgotsa wa bolokileng wa babaletseng a tla o seeletsa sadi a heleng tsa gago. Ke nkgono kgotsa ke legela pholo wa tsamaya hantle Mokwena.
0: Ke itebohela tlhe nkgono kgotsa ke legela pholo.
1: Ke a leboga.
0: Thank you moratu wa kahle. Ke metsotso e leshome fela le sekoto hantle re a re lebile mane horeng ya bohlano ke tla ke nke ya moruti a tla go kwalela mosebetsi wa letsatsi la kajeno ka thapelo. Hi, le teng?
2: Ka lerato le ka magetse.
0: Ka ofela malome?

Hantle di mahlogo ga ke ya botshelela se ya le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedike o dumedisa. Le go tlala taolo ya motlakase le metsi Lesotho lewa le bile mmokeng wa go hlahloba theko ya motlakase le sebopeo sa ditifiso tsa ona. Go nonya maikutlo a bana le kabo go di ma ditaba tsa matla. Le metsong la mongodi wa lekala la matla mong ha di seboka thamae. O re kopano e bontsha bohlokwa ba tshebedisano a re le hoja phano ya motlakase e atolosi.

0: tshasne ke mongaka
1: o ka ka tshasne ke ntshagale e ne ke re ka ona ka ka tshasne ke ka mosisi le ding
0: o lwa o se se teng e ntairo ga ha jwa re tsya ke le bile kuching ke empa ke tlile ka tshasne se teng
1: ke ya le bona twa ke
0: go monda
1: mme me di ke da dine po ka mana ka ka tshasne e ha re fumane mme me di mong re tle re kena dikarabong jwale re kwale ditaba tsena tsa rona mamedi ke a o amogela le wena kgotso omamedi
2: dumelaeyantatentate
1: setlhoo gotlile
2: ke ne ke sa kaeta la bosong gaola
1: o tla ka pele
2: ke ne ke batla go gomme bosodinoni gore na dipidisi tsena di hlokometse ke Afrika Borwa kapa di hlokometse ke Lesotho gore di teng ke ka phosa e di fosa e ke ne ke batla mme a hlakisetseo gona mono ntate mosala e nepaetse potso yaka
1: e hlakile ntate ha ka re di fumaneile Afrika Borwa
2: a ka ga di fumane di Afrika Borwa ke ne ke le potse ya ka engwe ke gore na ha e ba gore ke Afrika Borwa e tlhokometseng go bedisitse ka phoso mme badie ba ntshitse phatalaso gore dipidisitse o ditike ka phoso jale ke ne ke na le potso ya gore na jale ba sana le tshepo o bona na
1: ke a lebogang tate
2: tank
1: ne ke batla go e qetelele mono re tlhe utlwe he ha e ba go le tse teng go itsala jwang mpa ke o e tlakisitse he ntate setlhoo mamedi ha e ba mamedi wa qetela o teng re tle re monke ka pele fela ka potlako ge ntate setlhoo o iphetile pheta mehlala ke o belaela re tla nka mamedi e mongwe ha e ba o teng empa ha le siko re tla feta ha le siko re tla feta ka lebelo la mofuntshwege mme Phoshudi
3: ke a kgola kapa ke kana ka tsona tsetsang date setlhoo date setlhoo na rena batho ba e bangwe ba rekile ditlhare tse di-pharmacine a ba kgothaletsa go etsa jwang ke a kgola re ne ra tlhalosa gore ba loketse gore ga ba sena bonnete jalo ka potso ya ga e nngwe e ba gore na ntle le radio na setšhaba se tse ba jwang ka ditaba tsena ha ke re ena e phatlalatswa ke setsi sa phatlalatso mona Ministry of Health ke dumela gore ba ya fetse jalo di-websiteng kapa le lona di-radio mona ga sentse e fumane ga kena na le di-Facebook pageng tsa bona che eno ga kena pharalela gagolo gona ebe ba e fetisitse gagolo ga kae jale ke tla go ena ke batla go otlolola taba e nngwe mona go na le potso e reng ditlhare tsena di tsile ka phoso basotho ba ke ba mamela ka tlhokolosi mona gore ke tlhalosa gore tlaleo ga gona mo e reng ditlhaga di tswile ka phoso tlaleo e re ga go etswa e nngwe ya mesebetsi ya setsi sa taolo ya meriana Aforika Borwa e leng regulatory authority activity ya teng e nngwe e le Lesotho mona e etsiwang gore ka nako nngwe re ka tswa fela ga re re ke re tle di-facility mona re ke re nke di-sample tsa ditlhare go sheba fela gorena ditlhare tsena di maemong a matle kore ke ntho e re ka etsang fela e le nngwe ya mesebetsi ya rona e re etsang gore okay ka nako e itseng re a tswa re a di-pharmacy mona re ya dipetlele re lo tšhaka ditlhare tsa mofuta o itseng fela randomly gore re lo di-testa re bonela ditlhare tse ntseng di circulate ka gara naga di maemong a matle ke tlakisetse mosotho gore ditlhare ga di qeta go ntshiwa di tla mmarakeng go ka etsala di tsweditse di le quality e ntle empa ya ga ga sentse di le ka gara mmaraka go latela gona di beiwe storageng sa mofuta ofeng ya ba di ka change quality ya teng ya latlhega mono ka baka la gore di beiwe jalo ka ga di tlametse gore di control kapa di laolwe ka metšhiso e laolwang e balwang ka ditsela tse itseng kapa e dipakwe ka ditsela tse itseng kapo ke le ka okere setlhare se ka fitlhangtse se le gantle ka gara mmaraka empa ya re ga nako e ntse ya bantse se amega go latela gona se tshwere jwang kapa go latela gona quality ya sone e le jwang ka mantswe a ma ke ne ke leka gore ke

0: bona e le rona bana mona fela mo. Hm? Rapshe?
1: Ke tharaso.
0: Ha ga tsa maji ntate o hopola kae?
1: Ah ntate, ke ntse tsere di tsa di throwback ntate ga tsa ma ka magete.
0: Gentse ge. Aga ba fe wa ntate ho rena tsa tsena ka tsena di tsa majwanga mo no heta fleng ya ha ya dipapa.
1: Ai ho jwalo wa ntate, ai ka nnete re ke boela ke di se mamedi le nna. Ke go ntse ka nnete hore ke la bone. Ne ka nnete kgetsi ya rona jalo ka tse di ka matsatsi yotlhe e ntse e iphuthetse. Ke nngwe ya ditaba ngwana mme e teng kwano e ka godimo ke ya gore moporesidente wa mogatsa wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho, Lesotho Football Association, monghadi Bijaneng Thunya ka nnete o tlalositse gore e tlile ke nnete taba ya gore mogatsa wa bona o tla nehelana jalo ka 3 million go Premier League ya naga kwano e le o tlatsetsa jalo dithusong tsa tsamaiso ya dipaparo ka nnete ditlhopha di ne di tsebe go itshematlela mme ke ya tse dingwe tse e leng gore ditlhokometse gore ae e tlhiepa taba e nonong e bontsha golo mo abileng a bontshitseng ka nnete gore e tlhile ke boikarabelelo ba bona go bona gore ka nnete papadi ya rona le dipapadi tsotlhe ka tsela e tlhe teng kwano di ba le molemo mo e leng ka nnete batho ba tlabe ba bontsha taba ya bona ya mantlha e le gore ka nnete tsietso e bonala le CM ka nnete o bonala ka tseno gore ae e tlhile tsietso e teng mme re ntse re botswana tseno tsa Lesotho Football Association ka nnete re tlhokometse letsatsinyana mabone ba boetse ba boela ba thakgola gape selekane le company e bitswang Radisol Global Investment e leng ka nnete sepheo sa yona sa mantlha ko iphumana e thusa jalo mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho ka go gokaganya taba e re ka e bitsang ka nnete dibapadi le go gokanya mokgwa wa ka nnete papadi ya rona ya bolo e ba letswelo pele ka nako e telele nna ipontsha gore taba eno e re dibapadi tsa rona le dipapadi tsa rona di tla boela di nka maatla gagolo mono e le gore mokgatlho o tla thusa jalo ka nnete go gokanya le go batla batsetsedi.

0: pina tsa ha o sile tsona ka o di ya o kena aish
1: e ke makobulo
0: o le kae ga tshene kana kwe ha o no etsa ga tenta di
1: enda di naiza le isala ke le ntse a game
0: watse
1: watse ni tharase
0: bura
1: bura

hopola re a di hopola le tsona re a di hopola le tsona re a di hopola le tsona ba o tsaba di lenkate na re fitile kae fitlela mona bo re mo tsaba tse ba ha re spusha tena sena skorokoro go bana re o ko hopole ha nyane o hopole ha nyane mo fitile tsaba ba o pe kae ka re di ntho di a opalla ha di tsamae ka mo wena o lebeletseng ka teng ka paola ka tsang ka teng o hopole hore ha le fase le bona o so be bonolo go ha Hotel.

dira dilo tse di ba di hopola moshimane o thweng Rastaman scan. Rastaman scan. Rila pela le ba ka mona la thetsane tse bana mona pela bolo go bone moshane eno e swine Rastaman scan. Ga tla pita thosha ho holo le yena ji

0: lepe.
1: A le ga tlo ga ba ge.
0: Ka o fela.
1: Ke ja bana sa go.
0: Ha o nne di feta nyeo.
1: Ke nda demo di se nda beru.
0: Ilele nda demo.